Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. Momenti della notte.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Percosse e sospette fratture, lo sottolinea Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, raccontando quanto successo dopo essere stato catturato dalle forze di difesa israeliane insieme a tutti gli altri 429 attivisti della Global Sumud Flottiglia per supportare la popolazione di Gaza. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato, dice. Non abbiamo captato, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sono le parole che la sorella di Salim El Khoudry ha affidato ad un audio diffuso dal legale Fausto Giannelli. Nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni, aggiunge riferendosi all'uomo che intenzionalmente ha cercato di investire il maggior numero di persone con la propria automobile a Modena. Una ricerca condotta da ANAS su un campione di oltre 4.000 utenti fa emergere che solo il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o Bluetooth. La percentuale rientra nell'ambito della quinta edizione dello studio sugli stili di guida commissionata proprio da ANAS, società del gruppo FS, e condotta da Global Research. L'8,9% guida con lo smartphone in mano. È tutto.
3: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino! Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Note musicali notturne.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono le 6:06.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sorriso!
12: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Però dai, diciamo che per me non è un problema, perché io ho la benedizione sempre della nostra la nostra regina madre.
1: Buongiorno, Gio.
0: Buongiorno.
1: Ci sarà.

0: la casa che non ti prenda uno scioppone proprio mentre canti, ti prende troppo alta, beh. Che bella. Buongiorno, è venerdì, io sono felice, voi siete felici? Ditemi se siete felici. Siete felici.
1: Buongiorno Giovanni, sì. Buongiorno a tutti gli amici, sì, in ascolto, Lely Campalto che vi dà un, sì, buon venerdì a tutti. E Giovanni, grazie, sì, ancora per gli auguri del nostro anniversario che ieri ci hai rinnovato.
0: Ma figurati.
1: Grazie a tutti, ciao, buona giornata.
0: Ragazzo, però potevi invitarmi, che so, a cena o a pranzo, imbucarmi nella festa, perché mi hanno detto che tu per il 54esimo hai fatto un festone con la tua signora, però potevi imbucarmi, no? Questo povero ebetone che è qua ogni mattina, insomma. Una costicina, due salsicce, insomma, una fetta di polenta, mi accontentavo, Siete felici, bene, me lo scrivono anche, quindi se felice tu lo sai, batti le mani tanta. Siamo già pronti? Siamo già pronti con l'oroscopo? Cosa manca il leggio? Manca il leggio, e allora?

Micio bau bau e facciamo un po' quello che vogliamo. La serenata italiana con Sandrino Piva e poi si attacca con l'oroscopo.

0: Buongiorno a tutti i sorrisini, sono Renato da Chioggia, sì. E mi trovo a Tripoli. Tripoli, mission d'amore, avanza americani, avanza away.
1: Qualcosa mi dice che anche Renato da Chioggia non è mica tanto a posto, eh? Va bene. Ma se non senta così non vi vogliamo, eh. Ah dai, io sono pronto. Partiamo, va, primi tre segni allo zodiaco. L'Ariete, con Nettuno che vi vuole più sognatori, state sperimentando un modo di essere che vi riserverà nuove suggestioni e accentuate emozioni. Se siete ancora single, rendete i vostri slanci amorosi più seducenti e vedrete che chi vi sfugge si lascerà catturare, Non è che giochiamo a nascondino. Se non mi trovi sono dietro la porta. Toro, avrete prospettive allettanti ma anche delle spese inattese. Oggi sarà forte la tentazione di guardarvi intorno per mettere alla prova il vostro charme, ma alla fine sceglierete di rafforzare il legame con il vostro compagno. Gemelli, professionalmente potrebbero presentarsi buone opportunità, agite tuttavia con prudenza e vagliate a fondo tutte le possibilità prima di scegliere. La giornata non promette molto in amore, tranne che per i nati nella prima decade. E adesso la musica, anche oggi la musica la farà da padrona, Senti che begin con il gruppo Historia, si intitola Vorrei la canzone.

Bailando Amor. Amorini, andiamo avanti, va. Altri tre segni dello zodiaco, tocca al segno del Cancro. Fate progetti alla grande, visto che le stelle hanno deciso di accontentarvi in tutto, e a movimentare questa giornata sarà proprio Venere, che si trova nel vostro segno e vi darà la carica giusta per affrontare con maggior trasporto ed interesse la vita affettiva. Leoncini, potrete lasciarvi andare serenamente agli eventi e stabilire una buona armonia con la persona amata, con la quale vi intenderete e vi capirete con un solo sguardo. Si risolverà una questione che vi ha creato preoccupazione nei giorni passati. Vergine, sarà una giornata potenzialmente buona, indovinata e costruttiva. Una persona che vi tiene in elevata considerazione vi offrirà un sostegno di grandissimo valore e diventerà per voi uno stimolo possente e fortemente motivante. E adesso, amigos, se vai nel cia cia cia è chica bonita, l'orchestra di Andrea Guerrini su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Non senti bene? Audio.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
7: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

6:43, ma buongiorno cari amici di Radio Sorriso, più giovani che mai. Come vi sentite stamattina? Vi sentite belli, in forza, avete voglia di fare qualche cosa, di combinare qualche cosa stamattina, o volete solo riposarvi, stravaccarvi sul divano, non fare niente? Non si può. Andiamo avanti con il nostro oroscopo. Bilancia, la luna in aspetto particolarmente favorevole vi predispone ad un incontro molto interessante. Ascoltate il vostro cuore, che vuol dire la sua. Non chiedetevi come comportarvi o che cosa dire, lasciate che tutto proceda con spontaneità. Scorpione, capirete tardi che il partner ha veramente bisogno di sentirvi vicini, escogitate il modo per farvi perdonare ed eviterete una lite. Le cose migliori sul lavoro miglioreranno, anche perché oggi riuscirete a ritrovare una buona concentrazione, quella che vi è un po' mancata, cari amici dello Scorpione, negli ultimi giorni. Sagittario, otterrete risultati eccezionali senza chiedere aiuto a nessuno. Non ostentate troppo i vostri successi, un po' di umiltà vi aiuterà a restare con i piedi per terra e a non farvi dei nemici. Se avete un buon rapporto di coppia, sarà la tenerezza a reggere il gioco.

versione Linda Bischero. Capricorno, sarà possibile qualche frustrazione nel settore professionale dovuta probabilmente al cattivo comportamento di altre persone. In amore il periodo non è dei più felici, avvertirete il desiderio di vivere nuove esperienze. L'acquario, non continuate a fantasticare e verificate se l'idea che avete in mente è realizzabile, seguite la ragione e rispettate i tempi della persona che frequentate. Assicuratevi anche che non accettiate di incontrare solo per ripicca di un amore precedente. Hola. Pesci, seguite con attenzione lo sviluppo di un'iniziativa focalizzando l'attenzione sull'aspetto materiale per evitare sorprese. In amore è il momento del romanticismo e dei sogni ad occhi aperti, come vuole Nettuno nel secondo campo. Va bene, è tutto per quanto riguarda l'oroscopo. Nettuno ha qualcosa in mente adesso. Nettuno vuole la musica, e allora accontentiamo.

0: su Radio Sorriso a 7:02 del mattino. Siamo praticamente in dirittura. Chiudiamo con il prossimo pezzo, chiudiamo quella che è la nostra prima ora di tre, perché anche oggi noi saremo assieme fino alle 9 del mattino e ce la racconteremo anche nelle prossime due ore. Allora, cosa mi scrive qui? L'amica Miriam: oggi voglio stare a casa, dormire e nessuno che mi disturbi. Lo penso sempre anch'io, a parte che a casa mia non mi disturba nessuno, perché insomma, non vivo con nessuno, potrei disturbarmi da solo, però insomma non si può fare. Ragazza, c'hai da lavorare, nel senso che devi ancora studiare, devi darti da fare, non fare hai capito? Datti da fare, va bene. Cesare, cosa vuole Cesare? Pronto?
1: Buongiornissimo a tutti! Cesarone presentissimo all'alba oggi!
0: Sì. Alle 7 del mattino all'alba! Va bene, dai, tra poco parleremo di giovani, parleremo di impiego, di lavoro. Vi renderò conto di uno studio, di una ricerca, perché sembra che un giovane su due rinuncerebbe ad uno stipendio più alto pur di lavorare in un ambiente poco tossico, nel senso non pericoloso dal punto di vista della salute, ma più sano dal punto di vista mentale. Dopo ne parleremo. E adesso Baiardi e i Macarena.

0: visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 8:03.
13: L'ora esatta è stata offerta da:
14: il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati 2 programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, non
17: sì, ma la nostra qualità.
18: No,
17: beh, ma i nostri controlli.
18: No,
17: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line.
17: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
17: Maniaci della qualità.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la

0: luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
10: Ops.
6: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e par...
1: Sorriso.
2: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: a far l'amore.
1: E quando sono le 23 ce ne andiamo a casa tutti a far l'amore. Le 8:15, allora ragazzi, qui le nostre meravigliose donne vogliono che io parli di questi giardini segreti di Venezia. I 7 più belli sono anche da visitare, compreso quello della principessa. Sì, sì. No, perché solitamente si va a Venezia, sai, adesso capisco il turista giapponese, cinese, inglese, arrivano a Venezia, ma anche gli italiani, insomma, arrivano a Venezia, vanno in piazza San Marco, a Rialto, vanno a farsi i giri. Ci sono anche questi luoghi segreti. E sappiate che io adesso non so quando capiterà, però andrò a fare un giro a Venezia proprio per vedere queste cose qua, anche se non sono appassionato di verde, di fiori. Sapete anche voi che a casa mia muoiono anche le piante di plastica, capito? Però è qualcosa di diverso, è qualcosa di bello, di bello da vedere a Venezia, che non siano sempre le solite cose. La città di pietra, Venezia, che nasconde questi giardini meravigliosi che sono a visitare almeno una volta nella vita, angoli di paradiso dove la natura sfida l'acqua e il marmo. E poi questo è il momento perfetto per scoprire, no, questo volto segreto della laguna, no? Quando il profumo dei glicini si mescola alla brezza marina, il verde esplode in tutta la sua bellezza, trasformando calli e corti in un'esperienza che commuove gli animi romantici, no? Venezia custodisce in maniera molto gelosa all'interno del proprio centro storico uno spettacolare patrimonio di giardini e cortili segreti, e questo sarebbe stato il mese ideale, il mese di maggio, Però non è detto che anche in giugno, insomma, non ci sia qualcosa di straordinario in fioritura. Volete sapere quali sono i siti da visitare questi giardini? Ve lo dico dopo, adesso vi faccio sentire un'altra canzone.

Reali San Marco. Questo è uno scorcio privilegiato sul bacino di San Marco. Fu voluto a Napoleone, è situato a pochi passi dalla Basilica. È un gioiello voluto appunto da Napoleone, come dicevo, e amatissimo dalla principessa Sissi, no? In maggio il giardino è un trionfo di colori grazie alla fioritura del glicine sui pergolati e poi ci sono anche le rose antiche. Quindi è il 22 di maggio, avete ancora un po' di giorni per visitare questo nel mese di maggio. Poi c'è l'orto giardino del Redentore alla Giudecca. Questo paradiso di circa un ettaro è annesso alla chiesa del Santissimo Redentore, capolavoro di Andrea Palladio, eretto come simbolo di rinascita dopo la peste del 1575. È un antico orto monastico affidato ai frati cappuccini. Il giardino è oggi un trionfo di biodiversità mediterranea che si estende fino alla Laguna Sud. Poi i giardini della Biennale a Castello rappresentano il polmone verde più vasto della città di Venezia, dove viali alberati di tigli e ipocastani si intrecciano ai padiglioni dell'arte. No, passeggiare qui in primavera permette di godere dell'ombra profumata e di una vista impareggiabile sul bacino, lontano dai flussi turistici più intensi, no? I giardini Papadopoli a Santa Croce. Creati nell'Ottocento, questi giardini erano celebri per l'ordine impeccabile e la presenza di specie arboree rare. Situati vicino a Piazzale Roma, il parco conserva oggi una vegetazione fittissima di cedri, lecci e tigli. Da non perdere poi sul lato meridionale il raffinato giardino d'inverno, che è un capolavoro di architettura del paesaggio. Poi ancora a Canareggio i giardini di Villa Groggia, no? Situato nei pressi di Campo Sant'Alvise, questo parco pubblico dell'Ottocento è un angolo di pace che conserva intatto il suo fascino romantico. Passeggiando tra i viali è possibile scorgere preziosi elementi architettonici come statue, archi e capitelli incastonati nel verde che testimoniano, insomma, l'eleganza della villa originale, no? E da non perdere la splendida serra in stile Liberty e il caratteristico teatrino dove ancora oggi si svolgono spettacoli e concerti che poi animano questo gioiello nascosto di Cannareggio. Il parco delle rimembranze a Sant'Elena, che è una vasta pineta situata nell'estrema punta della città e caratterizzata da lunghi filari di alberi che si affacciano direttamente sulla Laguna Sud e accompagnano lo sguardo poi verso il Lido. Quindi ce n'è di roba da vedere oltre a Piazza San Marco, ai Due Mori, a Rialto, eccetera.

attivo del trasporto pubblico in navigazione. Sarà operativo da sabato 30 maggio l'orario estivo. Lì a Venezia i veneziani direbbero da sabato cambia l'orario di batteie. Cambia l'orario di vaporetti, bisogna stare attenti, torse nota. Parla così, già, penso io. Cambia l'orario del vaporetto e la barca. Le gondole fa quello che vuoi. Salutiamo gli amici veneziani, salutiamo anche gli amici gondolieri, insomma, perché più di qualcuno quotidianamente si fa sentire, cioè, utilizzando i nostri numeri o la diretta, addirittura anche il nostro numero WhatsApp 345 48 45 663. Allora andiamo, vedi, mi mancavano i bresciani, mi arriva Giuliana da Montichiari, Brescia, ma adesso mi arriveranno anche tutti gli altri, perché i bresciani oramai abbiamo imparato, arrivano con calma loro, tra le 6 e le 7, figurati, tra le 7 e le 8 qualcuno, dalle 8 in avanti arrivano tutti. Oh, vedo, mi riscrive Fabio, rieccomi, sempre sotto al lavoro dopo una breve pausa a Malta, ti sei andato a divertire, disgraziatello, e manda le foto di Malta. Che devo fare? Batto forte. È il titolo del pezzo che canta Monica con i Rodigini, naturalmente qui su Radio Sorriso.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti.
1: Sorriso.
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
3: Specialista nell'accoglienza.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

92 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, vorrei parlarvi adesso, non so se ne ho il tempo perché tra poco dovrebbe arrivare anche Tiziana. Volevo parlarvi di questo numero record di 274 alpinisti che ha raggiunto la vetta del mondo Everest a 8849 metri di quota, no? Tempo impiegato meno di 24 ore per arrivare sulla cima più alta del mondo. La spedizione ha effettuato la salita dal versante meridionale del Nepal, superando il precedente record di 223 ascese registrato sempre il 22 di maggio del 2019. Gli atleti e le rispettive guide hanno approfittato di una rara ed improvvisa finestra di tempo sereno che ha permesso di sbloccare le spedizioni rimaste a lungo in attesa nei campi base inferiori e superiori a causa di condizioni meteo non favorevoli. E c'è chi non ha nemmeno usato bombole di ossigeno. E vabbè, vediamo un po'. La maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, facendosi accompagnare dagli sherpa locali, no? E vabbè, non ho tempo di completare. Vabbè, dai, casomai la riprendiamo questa domani perché mi interessano queste queste escursioni, questi record. È roba estrema questa, questa è roba estrema e ci vuole tempo. Andiamo via con la musica di Pietro Galassi. Canta Niente Altro Che Te.

0: sorriso luminoso della signorina. Cosa c'è? Cosa c'è?
1: Mi ha dato una spinta.
0: Cosa
1: buongiorno,
0: c'è?
1: Buongiorno.
0: Come ti ha dato una spinta? Non t'ho toccato.
1: No.
0: Poi pensano che.
1: Al microfono, al microfono. Vai, puoi andare con. Con la sigla.
0: Ah, vuoi subito? Io stavo guadagnando tempo perché vedevo che traficavi ancora con il personal computer. Andiamo!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Dai, che dibatto di brutto!
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: Argomento del giorno, signorina, amica.
1: Allora, oggi parliamo di sapori della domenica. Innanzitutto fammi salutare tutti i nostri ascoltatori.
0: Sì, mi metto comodo io, intanto. Mi sostengo.
1: Allora, dicevo, oggi parliamo di sapori, profumi della domenica, quella che si svolge solitamente con la famiglia, per chi insomma è ancora in famiglia oppure ha una famiglia propria. Una volta la domenica aveva un profumo speciale, no? Che cominciava già la mattina presto. Non so se ti ricordi, la tua mamma ti faceva il ragù, il brodo, la carne lessa.
0: Mi faceva, tirava le tagliatelle con
1: i gnocchi
0: che li mangiavo, che poi devo ancora capire se facevano bene mangiati così, perché li mangiavo
1: crudi,
0: tra
1: farina, patate, vabbè, le patate erano lesse, le uova crude.
0: Non ha mangiato gli gnocchi nel mentre si facevano?
1: E i tortellini, no? Crudi.
0: Difatti è stato il periodo in cui si vendevano di più lassativi, perché tutti si intasavano, non riuscivo ad andare di corpo dopo. Mi bloccavo completamente.
1: Allora, la domanda per i nostri ascoltatori di Radio Sorriso, qual è il piatto della domenica? Quelli di una volta che non mancava mai sulla vostra tavola. La pasta al forno della nonna, no? Le lasagne, il ragù che cuoceva per ore, il profumo aleggiava per tutta la casa.
0: Ricordi fantastici, meravigliosi. Dopo
1: il pollo con le patate o magari un dolce, una bella crostata.
0: Aspetta che ho Angelino della Ran Jesolo, ti chiamo fra poco che sono in onda.
1: Sì, esatto, il bello della diretta. Allora, raccontateci il vostro ricordo più buono e il profumo che vi riporta subito alle domeniche in famiglia.
0: Scusa, me l'hai detto il tuo piatto, quello che preferivi in modo particolare?
1: Ma io ricordo il ragù e il brodo, il profumo del brodo.
0: Ma quei pasticci che venivano fatti.
1: Le lasagne.
0: Esatto,
1: che
0: facevano quello grande, dopo avanzava sempre qualcosa.
1: La besciamella,
0: anche
1: che buona.
0: Come si chiama? La pirofila più piccolina, hai capito? Va bene, dai, ho capito.
1: Allora, questo chiediamo ai nostri ascoltatori. No, vado di fretta perché sono già le 58. Come sempre, potete chiamare allo 0423 736 80, oppure mandare un bel vocale al numero di WhatsApp o SMS, anche scrivere 345 48 45 663.
0: Va bene, grazie signorina Tiziana, può andare.
1: A posto.
0: Può andare.
1: Ciao.
0: Si scuffi e se ne vada, che io adesso saluto i miei amici con calma. Tutti gli amici che sono intervenuti in questa diretta lunga 3 ore, anche gli ultimi che sono arrivati proprio. Il bello della diretta mi arriva, oltre ad Angelo di Jesolo, anche Sara di Luca e Abramino. Israele? Scrive da lì, Abramino? Israele.
1: Potrebbe,
0: ok,
1: sì.
0: Perfetto. Grazie per essere stati con me anche in questa mattina. Domani sabato sarò in diretta con voi a partire dalle ore 7. Adesso vado perché sento che barcollo, Sento che faccio din don, vado di qua e vado di là. Io barcollo, ma solitamente non mollo.

0: Radio Sorriso più giovane che mai!
1: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
7: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:05. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX, rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base

0: di lancio Starbase a Boca Chica in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi è previsto un nuovo tentativo. Calcio: Fiorentina-Atalanta alle 20:45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia: si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Sabrina Salvestrin con Il Soldato. Buongiorno a tutti voi amici di Radio Sorriso, pronti per passare le prossime tre ore in mia compagnia. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Oggi argomento interessante, i sapori della domenica. La domenica aveva il profumo speciale, no? Il piatto della domenica di una volta, quella che magari non mancava mai sulla vostra tavola, quel piatto che vi fa proprio pensare alla domenica, magari riuniti tutti in famiglia. Raccontatelo a Radio Sorriso e intanto partiamo così.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene, perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

0: sei la Ferrari Casanova con Manita, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e tra poco torniamo a parlare di piatti della domenica.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo. 1, 2, 3.
2: Perché
1: 4,
2: fermarsi?
1: 5, 6.
2: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
3: Carrefour. In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
4: Sorriso.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
4: 48 45 663
1: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: Seduti! Seduti, allora chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago. Parafarmacia Speziali a Marcon, Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo, Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti e Abbey Record per questo bel brano, Madonnina degli Alpini, Marco e il Clan, sempre qui su Radio Sorriso, radio più giovane che mai, sempre con Giovannino. Fino alle 12 si parla di piatti della domenica. Io vado a Soave, dove l'amica Liliana dice una volta di domenica era tassativo il brodo, quello completo con la lingua, la testina, tutto, tutto assolutamente, o anche e in aggiunta logicamente alle tagliatelle con i fegatini, che poi sono i fegatini di pollo, o il risotto col tastasalat. Erano proprio piatti che segnavano ogni domenica, perché assolutamente questi piatti per me fanno domenica. E voi continuate a raccontarmi quali sono i piatti della domenica, quelli che preparate, quelli che magari preparate tassativamente di domenica perché vi riunite in tutta la famiglia, o magari se c'è un piatto che vi fa venire in mente la domenica. Io potrei dire i cannelloni, quelli con la carne, perché ecco, la mia nonna, quando ci riunivamo tutti insieme a casa sua di domenica, tutta la famiglia, spesso li cucinava, anche quelli con la ricotta, le erbette, eccetera. Ecco, quelli, se io li vedo, mi fa proprio venire in mente, è proprio un pensiero fisso, assolutamente, appena li vedo mi viene in mente quelle belle domeniche passate in spensieratezza. Buongiorno all'amica Luigina da Morgano, e non solo, vado a salutare l'amico Paolo di Magnago. Buongiorno, volevo salutare la mia amica Angela di Tarcento e dedicargli il brano Il primo bacio dei Lisoni. Grazie mille Paolo di Magnago. Allora vi dedichiamo a tutte e due questo bel brano, e subito dopo la voce di Jonathan, orchestra Gianni Dego, con Il ballo del canguro, sempre qui su Radio Sorriso con Giovannino fino alle ore 12.

0: Gianni Diego, il ballo del canguro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io devo festeggiare un bel compleanno. Beh, lo sentiamo prima, dai, dai, sentiamolo.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Giovanni.
0: Ciao.
1: Oggi è il mio compleanno. Festeggio le mie prime 71 primavere. Mi puoi mettere una bella canzone?
0: Ma
1: grazie,
0: certo,
1: buona giornata,
0: dai,
1: a
0: ti
1: tutti.
0: Festeggiamo.
1: Ciao, ciao.
0: E allora ti festeggiamo con questa. Tanti auguri, tanti auguri, Ornella di Mira.

Pietro Galassi con la tua canzone. Vado a salutare l'amica di Minerve, l'amica Marcia. Ciao Marcia, un abbraccio fortissimo. E poi vado a salutare anche invece l'amica Sara. Sara, poi tra poco ti vado ad accontentare, eh. Intanto ti vado ad augurare una buona giornata. Io vado ad accontentare anche chi mi ha richiesto Ho camminato, Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino. Tra poco, seconda ora insieme.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
3: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
4: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
6: Rifiuto.
5: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
6: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 10:01.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e...

0: Villorba. I lavori di riqualificazione del valore di oltre 1 milione realizzati con fondi del comune di Villorba hanno permesso il rifacimento complessivo della pavimentazione delle aree verdi con una riorganizzazione e miglioramento complessivo degli spazi e la piantumazione di 40 alberi ad alto fusto. La 7ª edizione del Salone Nautico in programma all'Arsenale di Venezia da mercoledì 27 a domenica 31 maggio avrà una serie di convegni che si concentreranno sui temi legati alla cultura del mare, con attenzione alle principali sfide in termini di ricerca e innovazione, transizione ecologica ed energetica, porti turistici e ambienti, studi e ricerche per la pulizia delle acque e il recupero della plastica, sostenibilità dei nuovi materiali, regolamenti per la navigazione in laguna.
1: Arriva il via libera dalla conferenza Stato-Regioni a due documenti che puntano a rafforzare la prevenzione e incentivare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Novità arrivano anche rispetto alla carenza di infermieri. Si pongono le basi per l'arrivo di infermieri indiani. Per l'attuazione del piano sono destinati alle regioni 200 milioni di euro annui, a cui si aggiungono ulteriori 50 milioni per quest'anno dedicati alla prevenzione territoriale.
0: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: E permesso?
5: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Glielo consigliato io.
5: No, il manutentore è anche carino, sa?
7: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
9: Ops.
5: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno e c'è

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo Edizioni Musicali Vocal Sound per questo bel brano, Federico Livotti con Confini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In questa giornata parliamo di cibo, piatti della domenica, siamo alle porte del weekend, oggi è venerdì, si inizia a pensare poi al weekend, ai pranzi in famiglia eccetera, e sicuramente questa domenica molti di voi si andranno a riunire, e quindi qual è il piatto della domenica per, come dire, per tradizione nella vostra famiglia? Raccontatela a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 73 6681. E noi continuiamo con la musica, ma sì, dai, vado a salutare l'amica Rita di Udine e ti dedico, cara Rita, questo bel mambo Mary Rinaldi che ci canta Quanto Amore Mambo, una bella novità 2026, sempre qui sulla radio più giovane che mai. E raccontatemi qual è il piatto, è un secondo, è un primo, è un dolce che magari è tipico della domenica. Una volta i dolci li facevano solo di domenica, ah sì sì, per le ricorrenze importanti.

0: con Quanto Amore Mambo, e adesso arriva l'appuntamento con il nostro amico Antonio Poli di Amel Medical in compagnia del nostro Giovanni Zani. E allora, che dire, a voi la linea.
1: Gli amici di Radio Sorriso lo sanno che adesso arriva Antonio Poli. Anche oggi parliamo di magnetoterapia, parliamo di Antidolor Pro e di un sacco di cose interessanti, di tutto quello che serve ai nostri amici per
2: i dolori.
1: Per i dolori, per far sparire i dolori. Vi offriamo garanzia di un acquisto sicuro e che funziona. La domanda è: perché?
2: Allora, innanzitutto buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Oggi parliamo di dolori, è l'argomento che noi trattiamo sempre. Perché? Perché i nostri dispositivi sanno fare questo, sanno togliere i dolori. Perché offriamo ai nostri amici che ci chiamano all'880 20 40 la garanzia di un acquisto sicuro? Innanzitutto, Amel Medical è un'azienda che è nata nel 1959 ed è un'azienda che da sempre è leader nella produzione di dispositivi altamente professionali che servono a contrastare i nostri dolori, dolori di qualsiasi genere. Quando parliamo di dolore, che sia un dolore causato da una botta, da una contusione, da un'artrosi, parliamo di un qualcosa che ci fa male e dobbiamo trovare la soluzione. Noi vi offriamo proprio la garanzia di un acquisto sicuro. Cosa vuol dire garanzia di un acquisto sicuro? Vuol dire che voi, chiamandoci all'800 80 20 40, avete il diritto di provare sul vostro dolore e capire se veramente funziona. Ecco, questa è una garanzia enorme, avere la possibilità, nonostante le vostre titubanze, che sono normali, perché quando parliamo di persone che hanno provato ad andare a fare terapie a destra e a manca, sborsare centinaia di euro e trovarsi con il problema sempre lì, sicuramente c'è una titubanza. Noi proprio per questo vogliamo dare la garanzia di un acquisto sicuro. Cosa vuol dire? Dare gratis in prova il nostro dispositivo sul loro dolore, dove loro possono capire se funziona oppure no.
1: Certo.
2: Allora, 880 20 40 per avere gratis in prova a casa vostra il nostro dispositivo.
1: Perfetto, facciamo una pausa, poi torniamo a ribadire questo concetto molto interessante ed importante.

0: Carissimo amico mio Antonio Poli, dove eravamo rimasti? Vabbè, al numero di Centralone, che è fondamentale per avere, insomma, la prova gratis in casa, l'880-20-40. Però tutto quello che diciamo lo potete vedere anche in una brochure, in un sito internet all'indirizzo amelmedical.com. La prova la potete fare anche direttamente in fabbrica, in via provinciale a Carmignano di Brenta, basta sempre mettersi d'accordo con le signorine.
1: Bravo Giovanni, bravo. Hai detto una cosa fondamentale, andare a vedere il sito, perché quando ci chiamano, voi ci chiamate, io vi ringrazio per tutte le chiamate che riceviamo, che possono essere chiamate per chiederci come poterlo utilizzare per questo o per quel dolore, oppure per chiederci di averlo in casa in prova, e questo è importante da parte nostra, perché sono persone che magari hanno speso 3 mesi fa 500 euro su un centro medico perché sono andati a fare delle terapie per un problema al ginocchio, dove hanno visto un risultato buono, ma che dopo 2-3 mesi il problema è ricomparso, per cui andare a spendere altri 500 euro, beh, aspetta un attimo, e allora chiamano Amel Medical per provare i nostri dispositivi a casa. Ma vi immaginate per voi la bellezza di avere a casa, al posto di chiamare in un centro medico per farvi le terapie, prenotare l'appuntamento, andare tutti i giorni, spostarvi, andare a fare le terapie, ma averlo in casa, la comodità. Vi immaginate la bellezza di avere a casa un dispositivo che vi toglie i dolori, ma parlo dolori per voi, per vostro marito, per vostra moglie, per i vostri familiari. Un dispositivo professionale a casa vostra che lo potete utilizzare ogni qualvolta avete la necessità. Ma non è fantastica questa cosa?
0: Certo, certo.
1: Allora, se voi siete stanchi di soffrire di dolori e di liberarvi di questi dolori qua, dovete comporre l'880-20-40 per avere gratis in prova Amel Medical a casa vostra.
0: Benissimo, non c'è altro da aggiungere se non un'altra volta il numero di telefono, che non guasta mai, 880-20-40. Gratis la prova, gratis il professionista, dopo con calma si decide.
1: Bravissimo, grazie a voi tutti, ciao. Buon ascolto, ciao!

0: Giuseppe Spinelli e Veila con Vacanza, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare subito l'amica Nuccia di Treviso. Ciao Nuccia, buongiorno.
1: Ciao Giovannino, ciao, sono Lucia, ciao, da Treviso.
0: Ciao.
1: Ciao, come stai?
0: Bene, bene, tutto bene, io sempre.
1: Te l'ho già
0: bene.
1: Detto, però confermo che mi ha fatto piacere conoscerti e conoscervi tutti, ma te in particolare.
0: Grazie,
1: e
0: grazie Lucia.
1: Niente, volevo chiederti una canzone, Amanti.
0: Dimmi.
1: Di Annalisa Simeoni.
0: Certo.
1: E ti abbraccio e saluto tutti i sorrisini. Ciao, buona giornata.
0: Va bene Nuccia, allora noi ti dedichiamo questa bella canzone. Arriva Annalisa Simeoni con Amanti. Subito dopo continuo con Vieni Piccina.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al
9: 345
8: 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un foto?
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Matteo Bensi, Mariana Lanteri, vieni piccina per un bel compleanno, il compleanno di Leopoldo che oggi compie i suoi primi 74 anni, quindi auguri Leopoldo. Questa bella dedica ti arriva da parte dell'amica Maria di Borgo Valbelluna, un abbraccio a tutte e due, ma auguroni, auguroni a Leopoldo. E poi vado a salutare Marco di Brescia che dedica a tutta la cooperativa La Mongolfiera questo bel brano, Roberta Cappelletti con Romagna Mia.

0: il nostro direttore Alex O con L'amore è l'amore, e andiamo a sentire l'amico Antonio. Antonio, perché lui ci dà il menù della domenica. Sentiamo.
1: Giovannino, buongiorno.
0: Ciao.
1: Oggi è una bellissima giornata. Qui abbiamo intorno ai 27 gradi. Sto parlando di Turate in Lombardia.
0: Turate, non Villa San Giovanni. Sono a Villa San Giovanni,
1: ma è Lombardia.
0: Turate, Turate.
1: Comunque, per domenica ho intenzione di poter fare le pappardelle col cinghiale, col ragù di cinghiale fatto da me. Il ragù bisogna farlo un giorno prima,
0: okay,
1: con il vino rosso. Poi le verdure a macerare la carne, bisogna per 24 ore deve macerare, poi butti via tutto e gli metti ancora un bicchiere di vino, fai il tuo sugo che devi fare con il ragù di cinghiale e poi fai cuocere le pappardelle e unisci tutto insieme. Mi puoi mettere una canzone, quella che vuoi tu, di Galassi. Ciao.
0: E più tardi ti vado ad accontentare, ma intanto mi hai fatto venire una fame. Antonio, mi hai fatto venire una fame che veramente. Vado a salutare l'amica Valeria. Ciao Giovannino, per questa domenica ho pensato di fare risotto alle verdure, peperoni ripieni e crostata alle fragole, ma oggi noi vi chiediamo un piatto che fate di domenica, un piatto che rappresenta la vostra domenica. Comunque questi sono tutti piatti che la rappresentano, devo dire, molto bene. Sono Valeria, siete meravigliosi. Buona giornata, un bacione. Allora un bacione anche a te, e io adesso devo festeggiare un bel compleanno perché l'amica Gabriella oggi compie i suoi primi 80 anni. Allora auguroni da parte logicamente nostra di Radio Sorriso, ma anche del marito, sì, assolutamente, l'amico Roberto. Ciao, un abbraccio fortissimo. E noi ti festeggiamo con Gianni Dego, Eternamente, sempre qui su Radio Sorriso. E poi vado ad accontentare invece l'amico Giovanni da Bovolenta che mi richiede un bel valzer.

siamo ascoltati questo bel valzer del maestro Daniele Marcomini con Indaco, sempre qui su Radio Sorriso, e si continua con Fetta di limone, così chiudiamo la seconda ora insieme, tra poco iniziamo la terza con quelli che sono i vostri piatti della domenica, 345 48 45 663 oppure 0423 736680 736681 se volete telefonarmi, richiedermi un brano, fargli auguri a qualcuno, raccontarmi qual è il vostro piatto della domenica. In 15 secondi vi ho detto un sacco di cose e adesso via con la musica.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 11:02. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: futuro, afferma Sgarbi, ma un'università che è capace di costruirlo.
1: La città metropolitana di Venezia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo la strada provinciale 17 in via Padova nel territorio comunale di Vigonovo. L'intervento, del valore complessivo di circa 1 milione, è destinato a migliorare in modo significativo i collegamenti tra la frazione di Tombelle e il centro di Vigonovo lungo una delle direttrici più trafficate dell'area.
0: Nuovo rapporto nazionale sul disagio giovanile realizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo. Il 38% degli adolescenti intervistati dichiara di aver subito almeno una volta episodi di bullismo, un dato in crescita rispetto al 34% dello scorso anno. Parallelamente aumentano ansia e insicurezze personali ed il 31% dei ragazzi afferma di sentirsi più compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso, inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

Mister Domenico con Quelle Notti apre questa terza ed ultima ora insieme. Vado a salutare l'amica Maria di Mestre. Ciao Maria, un abbraccio fortissimo. E poi devo salutare anche Valeria. Ciao Valeria, un abbraccio forte. E poi vado a salutare anche Luca di Milano. Buongiorno Giovannino, mia mamma era bolognese, il mio piatto tipico domenicale sono le lasagne, come le fanno lì, molto semplici ma gustose. Oppure il secondo, le mie origini pugliesi, la pasta con il sugo di braccioli di cavallo, entrambi li adoro. Buon lavoro Luca da Milano. Che fame, che fame. Ciao Luca, un abbraccio. Tra poco ti accontento con Linda Bottega, cara felicità. E tra poco con noi anche l'amico Alberto Acerbis.

0: Francesca Mazzucato con C'era una volta un fiume, ed è arrivato lui, Alberto Acerbis. Buongiorno Alberto, buon venerdì.
1: Buongiorno a te, un buon venerdì anche oggi di magro, come diceva la mia nonna, è que le de mager.
0: Giusto, okay? Giusto.
1: Oggi è di magro, ritroviamo un po' le nostre radici, le nostre abitudini. Oggi è di magro, va bene così, domani ci pensiamo. Ascoltate amici, due informazioni. La prima è questa, e ve le sto leggendo, aumentate le truffe nell'olio extravergine di oliva del 10%. Quindi le truffe nel prodotto più importante che ha l'Italia, uno dei più importanti, chiaramente il più truffato, è l'olio extravergine di oliva. Due, attenti a quello che vi dico, l'Italia non produce sufficiente olio extravergine di oliva per il proprio fabbisogno nazionale, quindi è costretta a importare dalla Tunisia, dalla Spagna, dalla Grecia, dal Portogallo. Allora voi di Radio Sorriso, amiche e amiche, amici e amici, stiete e stiete, tosi e tose, avete la fortuna questa mattina, chi mi conosce lo sa da 18 anni, che potete ordinare l'olio italiano vero, garantito a Cervis, direttamente dal frantoio. Vi dico questo perché noi siamo oltre la metà della produzione che abbiamo fatto, non garantiamo l'olio per tutti, quindi se volete prenotare all'imbottigliamento, come avere il frantoio sotto casa, 6 bottiglie da un litro di olio Acerbis, estratto a freddo da olive italiane, se volete le analisi chimiche ve le diamo per un'eventuale dieta, per chi ha disturbi alimentari che deve usare un olio importante, noi ve le mandiamo, 84 euro. 6 bottiglie da un litro, trasporto non lo pagate, ma io devo saperlo adesso se volete l'olio per luglio, mi chiamate, ciao Alberto, voglio le mie 6 bottiglie per metà luglio, i primi di luglio, fine giugno, lo teniamo in cisterna e non ve lo fa nessuno e ve lo spediamo quando volete voi, perché per noi la qualità è l'unica cosa che conosciamo per rimanere legati a un pubblico meraviglioso di Radio Sorriso. Quindi 030 68 40 408. Chiamate e prenotate, perché dopo il mese di agosto non garantisco l'olio a nessuno. Vi voglio bene, buona musica, in alto le scarpette e a te un grande abbraccio a tutti voi.
0: E allora grazie mille Alberto, approfittatene, 030 68 40 408 e approfittate di queste belle offerte che il nostro amico Alberto Acerbis per noi di Radio Sorriso ci riserva. Grazie Alberto, buon weekend.
1: A voi un grande abbraccio, tanta salute e tanta musica, ciao.
0: E noi continuiamo con la musica, arriva Tony Sun con Rita.

Tony San con Rita, facendo gli auguri a tutte le Rita in ascolto. Oggi è Santa Rita, allora vado a salutare subito l'amica. Aspetta che qui ho un po' di richieste musicali. Beh, intanto saluto Paolo da Vicenza, che abbiamo contentato prima con C'era una volta un fiume. Un grosso abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori, quindi grazie Paolo, un saluto fortissimo. Poi vado a salutare gli amici, l'amica Elvira e Roberto di Vigo d'Arzer. Un saluto, buona giornata a te Giovannino. Volevo fare gli auguri di un buon onomastico a mia sorella Rita, che oggi è Santa Rita, una canzone che vuoi tu, così abbiamo unito tutti gli auguri, e un augurone forte anche da parte nostra. E poi buongiorno anche all'amica Cristina di Volpago, provincia di Treviso. Ciao Giovannino, sono Cristina di Volpago del Montello, auguro a tutti una buona giornata, per favore mi faresti ascoltare Ti amo tanto di Daniele Elia Tarantino. Tra pochissimo, assolutamente, ben volentieri ti vado ad accontentare. Ma parlando di piatti della domenica, vado a salutare l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona. Lei dice: per me domenica è risotto con i funghi e torta di mele. Sono due piatti che di domenica si facevano sempre. Vabbè, ci sta, eh. Se no vado a salutare anche l'amica Anna di Fontane. Per lei domenica è pollo in umido e si ricorda ancora quando la sua mamma ne cucinava ben due, perché loro sono in, mi pare, 12 fratelli, quindi erano in tantissimi, in poche parole, quindi doveva cucinare un sacco la sua mamma di domenica, e cucinava ben due polli con le patate in umido proprio per accontentarli tutti. Si continua anche però con la musica Dante, effetto musica con Tiburon Italiano Mix.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sorriso.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Sorriso.
22: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo Edizioni Musicali Mama Music per questo bel brano del mese. Noi siamo gli anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi ci dà il buongiorno, ma non si firma, vediamo, l'amica Giuseppina. Ciao Giuseppina, un abbraccio, buongiorno anche a te. Poi Annalisa da Spinea, buongiorno carissimo Giovanni, grazie per la compagnia che mi fai. Puoi mettere la canzone Guerriero di Mauro Levrini, da Annalisa da Spinea. Tra pochissimo, cara Annalisa, ti vado ad accontentare. Vado a salutare anche gli amici di Lecco, gli amici Claudio ed Angelo. Ragazzi, so che sarete delle zone a breve, non vedo l'ora di salutarvi. Tra poco vi accontento anche con i Philadelphia. Un abbraccio ad Anna di Tagì di Sopra Villafranca di Verona, un abbraccio a Cristina da Volpago, che tra poco contenteremo. Siete tantissimi, eh. Intanto saluto anche l'amica Anna di Pordenone, che accontento subito con Irma di Benedetto e Te Chiero.

Mauro Levrini Guerriero, vado a salutare anche l'amica Rita di Biadene. Un saluto, cara Rita, una buona giornata anche a te. Buongiorno Giovannino, ieri è stato il compleanno del mio amore Lorenzina, per cortesia le puoi dedicare una canzone allegra dal marito Aldo con tanto affetto, ora tra poco, anzi ti dedichiamo proprio questa, eh. Un grande abbraccio e un saluto anche a Dina di Rodeano Alto e tutte le amiche Loretta, Solidea, ciao a tutti logicamente, e un abbraccio va all'amica Alba di Celle Ligure, provincia di Savona, vediamo se riesco ad accontentarti, eh. Intanto arrivano in sequenza in Filadelfia con Un ragazzo, una ragazza, Italo Disco, e poi Pietro Galassi con Concerto d'Aranguez.

0: Pietro Grazzi con Certo d'Aranguez, lacrime sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Alba di Celle Ligure, ma non solo, anche Virginia, sentiamo.
1: Mi fai ascoltare Giussi Mercoli e Giurami.
0: Non
1: grazie
0: riesco
1: mille.
0: Virginia,
1: ciao,
0: non riesco, dai, vi lascio in compagnia di Massimiliano e Tiziana, sicuramente cercheranno di accontentarvi. Un saluto va anche ancora chi mi mette un sacco di cuori, buongiorno, un abbraccio anche a Laura di Cervarese, e che dire, per quanto mi riguarda è veramente tutto, io vi ringrazio, ci ritroviamo per quanto mi riguarda martedì sempre qui su Radio Sorriso. Terminiamo con Daniele e Lia Tarantino, Sei tu, il titolo di questo brano per la mitica Cristina di Volpago. Tra poco ridiamoci su, sempre qui sulla radio più giovane che mai.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa.

0: imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 5 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno. Perquisizioni a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d'Ampezzo nell'ambito dell'inchiesta per la cabinovia Apollonio Socrepes che avrebbe dovuto entrare in funzione per i giochi invernali di Milano Cortina. L'impianto è al centro di un'indagine per turbata libertà di gara d'appalto. Indagato l'amministratore delegato di Simico, la procura di Belluno ha fatto sapere che insieme a Fabio Massimo Saldini sono indagate altre due persone. A Rialto ieri sera decine di persone hanno usato i loro corpi per mettere in scena l'immagine dei 400 membri della Global Sumud Flotilla fermati dall'esercito israeliano. Azione coordinata in tutta Italia dal movimento Global Sumud per esprimere il dissenso contro l'arresto e il rapimento degli attivisti. In Italia con l'invecchiamento della popolazione cresce il rischio di demenza, ma fino al 45% dei casi è prevenibile con stili di vita adeguati. Per il professor Andrea Ungar, docente di geriatria all'Università di Firenze, coltivare lo stimolo a mantenersi attivi, seguire le proprie passioni e non perdere il senso di scopo è fondamentale per contrastare il declino emotivo e cognitivo che è poi all'origine di molte delle forme di demenza. È tutto.
1: Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Che ringraziamo. Allora, voi non ci crederete, ma sapete che io dico sempre la verità e nient'altro che la verità, solo che la verità. No, a parte gli scherzi, è vero. È da 3-4 giorni e non riesco a capire perché che mi sveglio con questa canzone in testa. Cioè, me la canticchio in bagno intanto che mi lavo i denti, intanto che faccio colazione. È una cosa più forte di me. E quindi non lo so perché. È una delle pochissime canzoni che canto e che canticchio. Ma proprio non mi va via. Ogni mattina devo star lì, anche quando magari gioco con il mio cane. Penso a babba di cuore. Cioè, è una cosa più forte di me. È un bel pezzo, bravo Alex, complimenti. Ritorniamo ai messaggi vocali al 345 48 45 663 nella seconda ora.
2: Carissimi del Radio Sorriso che state trasmettendo adesso, mi fa sentire un profumo ancora con la polenta e coniglietto e coniglio bello arrosto con la crosticina, appunto. Si sentiva il profumo fino già distante dalla polenta, il profumo di coniglio era veramente una cosa eccezionale. Alla domenica e basta. Vi saluto, caro Radio Sorriso, a voi tutti da Franchina di Padova.
1: Allora, a me il coniglio o tutte quelle carni che sanno da selvatico, no, anche no. Però le costicine, la polenta, le salsicce, quello sì, non so perché, magari mi piace, forse non devo sapere che è coniglio. Se lo dovessi mangiare bendato e nessuno mi dicesse cosa sto mangiando, secondo me cambio idea. È come la faraona, come cos'è che c'è, l'agnellino, no? Tutte quelle cose là, la capra, la pecora, non so, tutte quelle cose là un po' selvatiche. No, non è che ci sto alla larga, per carità, però magari non lo so, preferisco un maiale. Lo so che magari non è la stessa cosa, però per me è così, insomma, ecco. Va bene, detto questo, andiamo con Claudia Scarciafratte. Ma l'amore no? Ma l'amore no.

Ruggero Scandiuzzi con la sua voce inconfondibile, innamorarsi, una bella baciatina. 12 e 21 minuti e andiamo avanti con i vostri messaggi. Oggi vi siete un po' scatenati adesso, proprio adesso, che manca mezz'ora i saluti finali. Vabbè, dai, allora andiamo da Nadia. Ciao Nadia, il profumo del brodo con cappelletti mi riporta subito all'infanzia. Ci credo. Da tanto che non mangi cappelletti la domenica, io. Cappelletti, tortellini, agnolini, quelle cose là, no? È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Poi Franco invece da Tiene scrive: arrosto di vitello e purè è un classico che non tramonta mai. Anche il purè da tanto io personalmente che non lo mangio. Il vitello sì, anche l'altra sera delle fettine di vitello così. Adesso sarebbe anche il, visto insomma, con la speranza che le temperature aumentino, anche il vitello tonnato da fare proprio con la carne, tagliare fino, fare la cremetta con il vitello, la crema tonnella, quella con il tonno, i capperi, la maionese. Buona, buona, buona. O se no si prende già fatta, che si fa prima, però non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Poi andiamo invece da Teresa e ci fermiamo qua. Voi continuate a scrivere WhatsApp 345 48 45 663. Teresa scrive: le melanzane alla parmigiana della zia erano leggendarie. Ci credo, si sono fatte bene poi. Quindi vi chiediamo quali sono i sapori della domenica, qual è il piatto della domenica, quello di una volta, quello che magari vi piacerebbe mangiare o quello che comunque continuate a mangiare, perché comunque la tradizione ve la siete tramandata, ok? Andiamo con Michele Clementucci, arriva la Mazzurca, libera.

Mi piace essere. Mi piacerebbe andare a Zanzibar. Mary Rinaldi con Mary Rinaldi o anche senza, però Zanzibar non sono mai stato, quindi è una delle meti che spero prossimamente di andare. Comunque, veloce a leggere altri due messaggi che sono arrivati al 345 48 45 663. Teresa l'abbiamo letta. Paolo, ciao Paolo, scrive: la domenica senza tiramisù non era domenica. Interessante. Bravo Paolo. Ma Anna scrive in velocità: mio papà preparava il baccalà alla vicentina già al mattino presto. Ti credo. Anna da Schio, ti credo. Servono 3-4 giorni, no? Per preparare il baccalà. Poi la vicentina non so se è quello con la cremetta bianca o non lo so. Comunque vabbè, so che servono 2-3 giorni, no, da lasciare in ammollo in un sotto una sorta di cascatella che porti via tutto. Vabbè, comunque serve tempo per fare il baccalà e andiamo con Festa. Canta Alex Marina dell'orchestra di Gigi Chiappin e l'orchestra del Cuore.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore,
2: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa, mero bel mestiere?
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Ultima chiamata.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
9: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ebbene sì, signori, ritorniamo nuovamente in diretta alle 13:39 minuti dopo aver ascoltato Croce e Delizia di Nicola Congiu. Molto bene, abbiamo un messaggio vocale da sentire, sentiamo un po'.
2: Ciao Massimiliano, la domenica senza i dolcetti di papà non era domenica, era una persona meravigliosa. Ciao.
1: Lo so. Immagino. Va bene, andiamo avanti con la nonna mi faceva il coniglio in tegame con la polenta, sapori che non si dimenticano. Lui è Alberto. Ciao cari Roberto. Scusa Roberto. Poi io ricordo il profumo delle crespelle al forno appena sveglia. Lei invece si chiama Silvia da Noale. Ciao Silvia. Poi andiamo anche a casa nostra, ravioli fatti a mano e vino rosso per tutti i grandi. I grandi, mi raccomando, specifica Giorgio, bravo. Poi andiamo con, ho detto io che vi siete sfogati l'ultima mezz'ora. La domenica era il giorno degli spaghetti allo scoglio perché papà tornava dal mercato del pesce. Chiara da Chioggia. La domenica con gli spaghetti allo scoglio, mamma che buoni, anche quelli, una vita che non li mangio gli spaghetti allo scoglio, quelli fatti bene proprio al ristorante che ti portano anche però non è giusto, cioè voglio dire, perché sempre parlare di cucina da mezzogiorno alle due, Io farei uno sciopero. Vabbè, ci penserò la mia collega la settimana prossima che sarà sola soletta. Borghesi, la mazurka del cucù.

Beh, Rossella Ferrari e Giampiero Vincenzi, Zuzumbia, su Radio Sorriso alle 13:47 minuti. Abbiamo fatto un po' di cagnara questa musica. Vabbè, dai, andiamo a leggere gli ultimi due WhatsApp che abbiamo ricevuti, anzi tre, perché ne abbiamo appena ricevuti un altro. Molto bene. Dunque, vediamo un po'. Leggiamo, ciao Massimiliano, sono... Si sente la mancanza del tuo collega, mi fai ascoltare Innamorata, grazie. No, non sento la mancanza, anche perché voglio dire, fosse tutta la settimana, anche sì, ma due ore e poi me ne vado in ferie alle ore 18, io sono in modalità ferie on, quindi nessuno mi deve disturbare, e forse, anzi, forse domenica avevo promesso di fare la classifica, quindi magari la vedrò domenica, poi, insomma, per il resto di tutta l'altra settimana, caro Carlo, non ci vediamo e spero di non sentirla nemmeno. Allora Luigi, invece, che mi scrive da Brescia, mi scrive: minestra in brodo e bollito misto, tradizione pura. Sì, ok, però non credo tu, caro Luigi di Brescia, mangi queste cose la domenica. Non so se a Ferragosto, ma già anche adesso, minestra in brodo, ma anche sì, ma col bollito anche no, insomma, per carità, degustibus disgustibus. Allora Federica invece mi scrive: io voto per le lasagne della mamma, ancora oggi nessuno riesce a farle così. Ecco, ti dicevo io, lo so, le cose che si imparano magari dai propri genitori non sono mai come quelli dei genitori, vabbè, dai, o dei nonni o degli zii, ci mancherebbe. Vabbè, dai, andiamo avanti con la musica perché il tempo è tiranno. Foxeggiando, l'orchestra di Mary ed Elisa. E poi andiamo con i saluti finali, dai, abbiamo anche Pietro Galassi con Omar, la Lanteri, ne abbiamo ancora.

Galassie, Omar, la vita è così, è bella, bella, penultima canzone, non potevamo chiudere con queste belle perle, è veramente molto molto bella. La prossima invece di Mariana Lanteri, cara amica mia, e con queste note io vi saluto, ci risentiremo, non so se l'uno ci sarò a questo punto, che quindi ne approfitto per ritornare mercoledì 3 giugno, non lo so, vediamo, dai, devo chiedere al direttore se mi lascia anche il primo, così faccio un bel ponte. Ma a parte gli scherzi, vi lascio in buone mani. Comunque la settimana prossima dalle 12 alle 14 ci sarà Tiziana, perché come ripeto io sarò in ferie, quindi non ci sarò, ma molto probabilmente domenica riuscirò a fare la classifica con Tiziana dalle 19 alle 20 e in replica dalle 19.30 alle 20.30 solo in TV il lunedì. Grazie di tutto, buone vacanze per chi va in vacanza. Io non è che vado in vacanza, cioè non è questa la settimana dove staccherò la spina, perché rimango qua, rimango a casa, mi faccio un po' di lavori a casa che ne ho veramente bisogno, devo sistemare un sacco di cose, fare i miei giri in bici, per carità, almeno 2-3 giorni ci dedicheremo alla bici, visto che anche mia moglie ha preso questa passione, e niente, dopo di me Claudio, se non ho letto male, quindi vi saluto, un bacio, un abbraccio, una risentirci o al primo o mal che vada al 3, ciao.

0: avete ascoltato, ridiamoci su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 14 e 4 minuti.

signori, con l'orchestra di Massimo Budriesi, perché l'amore. 7 minuti dopo le 15 in questo pomeriggio di venerdì, buona continuazione ragazzi, buona compagnia, il nostro viaggio musicale quotidiano prosegue e fa tappa adesso in quella di Pordenone, andando a salutare Federica insieme con Sabrina e Maurizio Russo per un capriccio. Poi da Pordenone in quella di Udine all'Avariano, salutando Antonio con, a seguire, protagonista Federica Cocco, l'Universo.

Federica Cocco, protagonista L'universo per me. La prossima tappa ci porta in quella di Treviso. Vado a salutare Giuseppe. Buon pomeriggio a te con protagonista Giusy Mercury, Quel bisogno d'amore.

Baciata con Gio Valeriani sulle note di Kisas sì, Kisas no, le 15:25 c'è Rossana Biagioni con l'ultima illusione.

Rossana Biagioni, l'ultima illusione. Torniamo in quella di Treviso, dove vado a salutare Enrica. C'è Michele Rodella, protagonista. Ciao Michi, dentro di me.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sorriso.
13: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Ultima chiamata.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
16: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa. Percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
20: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio
12: Sorriso.
21: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
22: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
23: Di questo circo.

0: della malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: Con il pagliaccio dell'allegria, Roberto Tagliani.

con Lorenzo Vergili, la fisa di Lorenzo Vergili, Yuri Morolli e Federico Olivotti. La prossima tappa ci porta in quella di Spinea, andando a salutare Claudio con il grande evento, protagonista Mauro Ferrara a Marcord.

La Kizomba insieme a Francesca Salmieri, Sabbia e Bento. Pronti per il ciaccia, ragazzi? Insieme con Lillo Baroni si balla.

il ciaccia insieme a Lillo Barone si balla tutta la notte. Lali Galli, Lali Galli con l'orchestra di Matteo Tassi, balla bambina. Tutta la musica da ballo, certo che sì, ma naturalmente come sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 16:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli. In direzione Milano, code a tratti tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 22 Brennero-Modena, in direzione Modena, coda di 8 km tra Bolzano Sud e San Michele per incidente. È tutto.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Mazzurka, Clarabella. Protagonista adesso Rosy Guglielmi, Wonderful Life. Facciamo tappa in quella di Spilimbergo con il saluto da parte di Sergio per Raffaella. Wonderful Life, vita meravigliosa.

0: Bene, bene, bene, anzi direi di più, cari ragazzi. Orbene, orbene, orbene, il venerdì pomeriggio a quest'ora, nell'ultimo chilometro del viaggio musicale quotidiano, si va tra le stelle insieme con colei che ha questo rapporto così speciale, così particolare, privilegiato con le stelle, la nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, ci sei?
1: Sono arrivata, Claudio. Buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti per scoprire come andrà attraverso le stelle, perché le stelle ci dicono esattamente se il weekend è più o meno fortunato. E allora nella nostra classifica partiamo come sempre dal fondo, 12° posto per la Vergine, piccole seccature domestiche, meglio non preoccuparsi troppo, passa presto tutto quanto. 11° posto Capricorno, qualcosa si complica un po', ma con calma e tanta pazienza vedrete che si rimette tutto quanto in ordine. 10ª posizione per l'Ariete, è un weekend nervosetto, meglio evitare discussioni e quindi andare piano. 9° posto Cancro, un velo di malinconia, ma una parola affettuosa davvero può cambiare l'umore. 8° posto Gemelli, qualche distrazione, piccoli contrattempi, niente di serio, però insomma qualche inghippo qua e là ci sarà. 7° posto per i Pesci, pensieri un po' pesanti, ma si alleggeriscono con una buona compagnia e anche un po' di musica di Radio Sorriso, perché no? Siamo arrivati alla metà della nostra classifica, adesso un po' di musica sul serio da ballare e cantare tutti quanti insieme e poi torniamo con la parte più alta, più fortunata della nostra classifica.
0: Benissimo, grazie Elisa, tra poco. E allora, in tema di stelle, signori, balliamo il tango, lo balliamo sotto le stelle, Gennaro Ruffolo.

0: bene, sì, riprendiamo allora il nostro viaggio tra le stelle. Rieccoci insieme, Elisa.
1: La classifica con il nostro oroscopo riprende. Ricapitoliamo i segni già pronunciati, che sono quelli che vivono un weekend un pochino meno fortunato. 12° posto Vergine, 11° Capricorno, 10° Ariete, 9° Cancro, 8° Gemelli, 7° posto per i Pesci. Al 6° posto troviamo il Toro, weekend stabile e sereno, piccole cose che danno soddisfazione. 5° posto Bilancia, quindi anche il tuo segno, Claudia.
0: Certo.
1: Armonia, rapporti distesi, un fine settimana che invoglia uscire a fare un sacco di belle cose. 4ª posizione per il Leone, un po' di fortuna in più del solito, qualche bel sorriso in arrivo, quindi un buon weekend. 3ª posizione, quindi siamo proprio sul podio, per il Sagittario, buone notizie che scaldano il cuore, sicuramente sarà un fine settimana circondato dalla famiglia e dagli affetti. 2° posto per l'Acquario, giornate fluide, piacevoli, tutto sembra girare per il verso giusto e quindi questo ti dà belle soddisfazioni, belle vibrazioni, come si suol dire. E al 1° posto troviamo lo Scorpione, è un weekend fortunato, lo diciamo, d'altronde siete al 1° posto, serenità, affetto, piccole gioie che fanno sicuramente grande l'umore. E così siamo arrivati alla fine della nostra classifica, io vi auguro un buon fine settimana, cercate sempre il bello nella vita, il bello anche nelle situazioni complicate da superare. Grazie a tutti, ciao Claudio.
0: Grazie anche a te, ciao Elisa, un abbraccione, buona vita sempre. Bene, che dire ragazzi, complimentiamoci con i nati sotto il segno dello Scorpione, medaglia d'oro per questo weekend, complimenti a voi. E scendendo sino al 12° questo weekend, appannaggio del segno della Vergine, come sempre ragazzi, nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai. Buon fine settimana.

Ed eccoci, cari sorrisini, nella parte conclusiva. Allora, andiamo a salutare Mauro di Primorano, che saluta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Un augurio speciale a tutte le persone che portano il nome di Rita. Oggi, 22 maggio, si festeggia Santa Rita d'Acacia. Bene, tanti tanti auguri anche da parte nostra. Rimanendo in tema, allora, non può mancare Rita Jessi e questo mix con Mina Story. E auguri anche a te, Rita. Mina Story, Rita.

0: tra i tanti grandi successi di Mina. Bene, cari ragazzi, eccoci al traguardo, eccoci all'arrivo del viaggio musicale odierno, ed è anche l'ultimo per questa settimana. Saluto. Lei c'è? Cosa stai facendo? Lei è già da un po' che è qua, ma è tutta presa da... Buon pomeriggio a lei,
1: buon
0: signora
1: pomeriggio.
0: Carlotta!
1: Buon pomeriggio, signor Claudio. Stavo osservandola da dietro.
0: Signora Carlotta, non è che sia poi un bel vedere, insomma.
1: Ha visto che... una nuca affascinante, signor Claudio.
0: Signora Carlotta, per favore, almeno di venerdì.
1: Poi le sue fans questa sera in televisione chiameranno per chiedere: signor Claudio, ci può girare un attimo per mostrarci la nuca affascinante?
0: Ma, c'è ben altro, signora, c'è ben altro, lei che non guardare la nuca. Lei è tutto a posto, ha fatto una passeggiata, ha sentito quanti...
1: Non ho fatto una passeggiata perché ho portato la macchina dal meccanico, quindi molto peggio.
0: Molto peggio perché una macchina con questo che non ha l'aria, che non c'è il clima, l'aria condizionata.
1: A vedere per sistemare questo problemino.
0: Dai. Allora, bene, signora Carlotta. Allora, lei adesso che prende in mano la situazione con la sua tavolozza e i suoi pennelli. A dipingere con la musica.
1: Certo. Questa figura retorica così potente.
0: Le manca un berrettino.
1: Berrettino, non ho freddo.
0: No, ma sa, io mi immagino quei pittori sulle colline. Sì, sulle colline di Montmartre. Devo portarla di nuovo a Montmartre con tutti i suoi colleghi.
1: Aspetto che lei mi porti
0: bene
1: a Parigi. Però io ho paura di andare a Parigi con il signor Claudio, perché a un certo punto io potrei ritrovarmi da sola e dire tra me e me: ma dov'è il signor Claudio, che fine ha fatto? Quando tutti sanno benissimo che lo si può trovare facilmente al Moulin Rouge.
0: Lei è pazza. Beh, se l'hanno inventato il Moulin Rouge, qualcuno ci...
1: Moulin Rouge a guardare le cosce, sì, le ballerine, signor Claudio.
0: Signora, se ci sono risini, ci salutiamo qui, allora se lo gradite. È fatta così, però l'amo sta donna. Allora, cari sorrisini, stavo dicendo, se lo gradite ci vediamo stasera in TV, a gentile richiesta dalle 20:30, con voi protagonisti e tutte le vostre video richieste. Ci salutiamo con Alida Ferrarese, protagonista con Papa Nero. Buona serata, buon fine settimana a tutti voi, e mi raccomando, come sempre, fare festa con testa. Buona vita!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sorriso Radio Sorriso.
7: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: Seduti. Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi, avete studiato.
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Sai qual è il bello di un viaggio caldano? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
18: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

E buon pomeriggio, sorrisini, si parte con Mauro Levrini e Stupida voglia di te. Buon pomeriggio da Carlotta, siete pronti, siete in forma, siete scattanti? Benissimo, perché chiamando lo 0423 7366 80 o 7366 81 potrete richiedere la canzone con cui scattare ancora di più, cosa che potete fare anche mandando un messaggio su WhatsApp o SMS al 345 48 45 663. E per partire, partiamo oggi proprio in picchiata, siamo caldi, beh fuori sì, fa caldissimo. Giancarlo e la Santa Monica Band, la cumbia Starter, giustamente per partire.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Dicono i girasoli me gusta magnar, ed è questa la canzone con cui tutta la famiglia Coden, per voce di Marzia e anche Ernesto, fanno gli auguri alla loro amica Lisa Dal Santo in quel di Bannia di Fiume Veneto, che oggi compie gli anni. Allora un augurio anche da parte nostra. Ciao Marzia, grazie come sempre della tua frizzante allegria. E me gusta magnar, il titolo di questa canzone, lo colgo anche come lo prendo come spunto per introdurre l'argomento di oggi, perché oggi si parla del pranzo della domenica e vi chiediamo: qual è il vostro cavallo di battaglia, il vostro piatto della domenica? Non necessariamente il vostro, se non cucinate, può essere quello della vostra mamma, della vostra nonna, di vostra sorella, di vostro cognato. Insomma, cosa si mangia di particolare la domenica a casa vostra? Raccontatelo a Radio Sorriso. Io nel frattempo vado a salutare Tiziano in provincia di Verona, che voleva ascoltare Alberto Calle e Veronica Cuneo con La Balera. E allora noi facciamo quest'altro giro di mazurka.

È vulcanica la cumbia con l'orchestra di Fabio Corazza qui su Radio Sorriso. Andiamo a salutare Renato di Villa del Conte che ci ha richiesto questo pezzo che tanto vi fa ballare. Lo so, lo so, lo so. Saluto Luigina di Morgano, un bacione a te che mi fai sempre i complimenti perché dice non vedo l'ora che arrivi tu per farmi due risate con te il signor Claudio. Siete una meraviglia, grazie mille. Peccato che duri poco, dice. Invece ogni bel gioco dura poco. Cioè, ti pensi sentire un'ora di me che blatero il signor Claudio che cerca di arrampicarsi sugli specchi, poverino. Scherzo ovviamente. Vabbè, prima o poi faremo uno speciale Carlotta e signor Claudio, ci proveremo. Saluto Valeria in provincia di Verona che voleva ascoltare la canzone del Titanic, My Heart Will Go On. Ce la canta Sonia dell'orchestra California.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e 4 minuti. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. La vicenda dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Domani giungeranno all'aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. Sarà disposta l'autopsia. Lunedì invece ci sarà quella di Gianluca Benedetti, capobarca 44enne originario di Padova, primo a essere rimpatriato. Un 66enne veneziano e un 49enne vicentino, entrambi incensurati, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e scambio di materiale pedopornografico. L'indagine è condotta dalla Procura della Repubblica di Venezia in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto della Polizia di Stato, scoperti file su reti criptate. Domenica torna l'appuntamento con la giornata nazionale ASI, l'Associazione Dimore Storiche Italiane, l'evento annuale che si traduce nel più grande museo diffuso d'Italia. In occasione della 16ª edizione saranno accessibili al pubblico oltre 450 proprietà in tutto il territorio nazionale. Nel solo Veneto l'iniziativa coinvolgerà 42 residenze, visitabili gratuitamente. È tutto.
3: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere set informativo su generali.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
7: Ops.
4: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in

la velocità della motopolca, rientriamo in studio. Saluto Laura Cervarese. Ciao carissima Laura, che manda tra l'altro mille auguri a tutte quelle che si chiamano Rita. Dicevamo anche prima col signor Claudio, oggi Santa Rita, tanti auguri a tutte le Rita anche da parte mia. Saluto Giacinta e Lina, che a proposito dell'argomento di oggi, ovvero il vostro piatto della domenica, mi dicono che loro ogni domenica si mangiano con un po' di contorni il salmone affumicato, per un motivo molto semplice, che Lina spignatta tutta la settimana e la domenica si riposa pure lei. Poi il salmone affumicato è buonissimo, quindi brave, fa anche molto bene, perché ci sono gli omega 3 che fanno benissimo al cuore, al colesterolo, insomma mangiamo più salmone affumicato, chi lo desidera naturalmente. Saluto anche Tony America, che voleva ascoltare Gianni Dego con il tango intitolato Violetta, e canta anche Gabriella.

Lemondina con Cimitero di Rose, salutiamo l'amica Rosetta di Cervignano. Ciao Rosetta, un bacione a te e un bacione anche all'amico Elvio che ci fa passare un momento romantico, eh. Ma prima vi ricordo, argomento di oggi, il vostro piatto della domenica. Che ve magnate la domenica? Avete una specialità? Magari si approfitta del giorno di festa appunto per prendersi con calma e fare preparazioni più elaborate, più lunghe, come il barbecue. Molti uomini amano fare il barbecue della domenica, invitatemi in tal caso. Dicevo, Elvio ci fa passare un momento romantico dedicando una canzone di Rossella Ferrari alla sua Sonia, e ho scelto per voi un apice di romanticismo, ovvero Ubriaca di te.

La voce di Marilisa Maniero con Verrà la notte. Saluto tutti voi da parte di Rita e Franco di Sacile, che mandano un saluto a tutti gli amici in ascolto. Un saluto anche a Enrica di Treviso. Ciao Enrica, mi scrive, la prima volta che ti scrivo, non è vero? Mi hai scritto un sacco di volte, tesoro. Sono sempre io, sempre Carlotta. Ho cambiato colore di capelli, ma tanto non mi vedete. Sarà che c'ho il testosterone alto, secondo le analisi, mi si sarà incupita un po' la voce. Chi lo sa? Arriva Edita Camilla con questo bel remix, Se mi innamoro, dai che si balla.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Sorriso.
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ed era l'orchestra di Gianfranco Foscoli con Destino, una tarantella scatenata, sorrisini belli. Qui sono le 17:40 e credo lo siano anche a casa vostra, qua almeno, insomma, magari vivete su un fuso orario diverso, chi lo sa. Salutiamo Daniela Di Marcon, che voleva ascoltare una bella polca che vi faccio partire subito, perché piace anche a molti di voi. Simonetta Radiradi con Robin Music Folk.

E sulle note di Simonetta, ragazzi, siamo quasi al momento dei saluti, non prima di aver accontentato anche Luigi di Fontana Fredda. Lui mi dice due pietanze, una del passato e una del futuro per la sua domenica. Una è il pollo arrosto della mamma, mai più mangiato di così buono, e ci credo, Luigi, vorrei assaggiarlo anch'io adesso che me l'hai detto. E quella del futuro invece è l'insalata di riso, adesso che arriva l'estate ne approfitti, la prepari prima, mangi, è fresca, è buona. Bravo te Luigi, arriva un pugno nel vento con l'orchestra di Max De Palma. Successivamente, per salutare Silvana di Castellucchio, ci ascoltiamo anche Omar Codazzi con Innamorarsi alla mia età.

0: E con la voce di Omar sulle note di innamorarsi alla mia età, ragazzi, è venerdì sera anche per me ufficialmente da questo momento. Ciao Patrick!
1: Ciao Carlotta, buonasera amici di Radio Sorriso.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, sto bene. E te?
0: Io sì, sono molto stanca.
1: Sei stanca?
0: Sì, però vorrei rimanere qui ancora un po', perché l'idea di prendere la mia automobile, okay, che è stata sotto il sole dalle 9 di questa mattina e all'aria condizionata rotta, e farmi 40 minuti per tornare a casa non mi sorride nemmeno un po', nonostante questa sia Radio Sorriso.
1: Stasera ti presto la mia, dai.
0: Posso?
1: Faccio la persona gentile, quindi cerco di assecondare le tue esigenze calorifiche.
0: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare tanto, non è vero, io in realtà sono freddolosa e l'aria condizionata la uso poco.
1: Non sei come me, insomma.
0: No, infatti, anzi, quel poco di aria condizionata, cioè vedi che sono qui col maglione perché c'è l'aria condizionata
1: in effetti
0: in
1: vedo che sei abbastanza vestita.
0: Vabbè. Cari sorrisini, noi ci risentiamo domenica ore 17, adesso Patrick con voi a parlare delle... Oggi si parla di piatti della domenica,
1: quella,
0: quindi prepara l'appetito, mi raccomando.
1: C'ho già un po' di appetito, quindi magari me lo fate venire ancora di più.
0: Ecco, non fatelo soffrire troppo. Arriva intanto Max Del Fiore con il suo Mambo Bambo e io vi do l'augurio di una buonissima serata. Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radio puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buonasera da Ester Oletto. Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Unione Europea. Così Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo di Irlanda Martin in merito alle proposte avanzate alla Presidente della Commissione von der Leyen. La Premier presiederà il Consiglio dei Ministri previsto per le 19 con al centro la proroga del taglio delle accise. Diffuse le prime immagini della grotta alle Maldive, dove hanno trovato la morte 4 dei 5 sub italiani. Domani il rientro delle salme in Italia. Prende piede l'ipotesi del disorientamento, attrezzatura inadeguata secondo i soccorritori finlandesi. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato di Serie A con 5 verdetti già scritti e altri 4 ancora aperti. Ad essere appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus si contendono i 2 posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: organico, puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Sono le 21 e 9 minuti.
4: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
21: Permesso? Che bel parquet!
22: Ha visto?
21: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
22: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
21: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
22: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
21: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno. Solo
1: Sorriso.
4: È il momento di Girovagando.
26: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E con questo brano del mese cominciamo l'ultima puntata della settimana con Girovagando, il contenitore degli appuntamenti con il folklore che riguardano un po' tutto il nord-est. Buon venerdì sera, il 22 di maggio, mi presento subito, sono Paola e anche per oggi ho una carrellata di appuntamenti da proporvi per sabato e per domenica. Restate con me, andiamo subito con la prossima canzone dei Sabia, Mi parli piano.

siamo pronti per partire con gli appuntamenti. Andiamo in provincia di Treviso, dove a Santa Lucia di Piave c'è la festa delle rane al Campo Fiera sino al 31 maggio. Questa sera musica live con i Vertical Smile, domani sabato 23 maggio un evento live dedicato agli anni 90 con Voglio Tornare negli anni 90, mentre domenica dalle 21 concerto live con i Puro Rock che proporranno i grandi successi dei Pooh. Quindi non perdetevi la festa delle rane a Santa Lucia di Piave. Ora invece vi faccio ascoltare DJ Berta.

Si intitolava Ballando non si invecchia. Allora dove vi porto a ballare? Vi porto in provincia di Pordenone a Bagnarola, dove c'è la Sagra della Trota che continua sino al 7 giugno, tante specialità, eventi, ospiti. Si balla liscio domani sera con Rossella Ferrari e Casanova e si balla anche domenica 24 maggio con l'orchestra Anna Maria Allegretti. Poi la festa continuerà anche il 30 maggio con Marianna Lanteri, il 31 maggio con Renzo Biondi, il 2 giugno con Lara Agostini, il 6 con Marco Eniagara e il 7 giugno con Giancarlo e Santa Monica. Buon ballo a Bagnarola, ora invece ascoltiamo i Philadelphia.

0: arrivato il momento di fermarci. Mi dicono dalla regia che dobbiamo mandare la pubblicità, quindi ritorniamo tra pochissimo. Abbiamo ancora una mezz'ora da spendere insieme, che ci porterà sino alle ore 22 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, il venerdì sera, tutti insieme. A tra poco.
1: State ascoltando Girovagando.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini, hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Una bella canzone d'epoca firmata secondo Casadei con Benedetta per aprire la seconda mezz'ora che abbiamo a disposizione con Girovagando. Siete sempre sintonizzati su Radio Sorriso. Buon venerdì sera a tutti. Parliamo di appuntamenti, dove andiamo a divertirci. Andiamo al Parco Molini, siamo a Pasiano di Pordenone, dove continua la sagra della Mussa. Questa sera al sottochiosco From Limonando, un spettacolare DJ set. Domani sera, sempre al sottochiosco, Techno Classic con DJ 7, e domenica ancora al sottochiosco un'altra serata con DJ 7 per chi vuole divertirsi, ballare e naturalmente assaggiare anche tutte le specialità che trovate alla Sagra della Mussa. Siamo a Pasiano di Pordenone. Ora invece, amici, c'è Daniele Amoroso che ci canta Se vedo te.

abbiamo ascoltato Caliente di Lisoni ed ora procediamo con gli appuntamenti qui a Girovagando su Radio Sorriso, dove andiamo a ballare liscio, a divertirci. Andiamo in Carnia alla Sagra delle Rane di Invillino a Villa Santina. Domani sera arrivano gli Alpen Eco e domenica 24 maggio si può ballare liscio con Matteo Tarantino. E qui a questa sagra importantissima potete assaggiare anche la zabriza, questo piatto tipico di carne e verdure alla griglia, inventato e servito in occasione di questa sagra molto amata in tutto il territorio. Andate a divertirvi a Invillino a Villa Santina ed ora invece ascoltate questa bella canzone di Vittorio Borghesi.

termina anche questa puntata del venerdì sera con Girovagando. Abbiamo parlato di un sacco di appuntamenti, quindi domani e domenica sapete come organizzarvi. Grazie della gentile attenzione. La programmazione continua qui su Radio Sorriso in questo venerdì sera 22 di maggio. Buon ascolto a quelli che ci ascoltano tutti i giorni da casa, sul lavoro. Buon ascolto a quelli che stanno viaggiando, ci portano con loro a destinazione. Grazie a tutti, appuntamento a lunedì prossimo a partire dalle 21.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Se cerchi dolcezza,
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 22 e 7 minuti.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.

0: sorriso by night. La notte ti sogna.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polka.

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: È l'una e un minuto.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.